0: cravoli! Avalo conopo! Trovali canama yaga gaga lopi!
1: Saint Anton! Bro,